Fa monta lo prede mesa masio dei si en Africa ed America e nazio ya de donno dei si che io si lu su nuvel voglio citare poesia io ti fa monta lo prede mesa masio dei si en Africa ed America.